Figa Flower, se lo cartiti, dei, sempre a mala compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa Flower!

promessa, ritorno, profondo, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo.

se notari, notari kana. Haru no umi, hine mo se notari, notari kana. I prefer this one.